72, 29, 52, 52, 75, 93, 33, 33, là, comprendre. Jérémy Yamenendi, Tibia Martinio Ode, Ekusinga Tato Sotinga Lakuno aussi.